0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

waving your banner all over the place.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:04.
3: Radio Vicenza Nightlife.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: 14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buona mattinata, buon giovedì mattina, 14 di maggio. 134esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:47, tramonterà alle 20:28. Siamo pronti, si parte.

0: E vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 14 di maggio. Partiamo dal 1643, a soli 4 anni. Luigi XIV diventa re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo. 1900, si aprono le Olimpiadi estive del 1900 a Parigi, in Francia. 1931, a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista. 1955, 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia. 1983, a Milano, un attentato incendiario del gruppo Ludwig provoca 6 morti e 32 feriti nel cinema a luci rosse Eros. 2004, viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro. La Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

I santi del giorno, oggi la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e Sant'Ampelio Eremita. San Mattia è il protettore di ingegneri e macellai. I compl-

notizia legata alla data di oggi ci porta al 14 maggio del 1947, quando veniva inaugurato il primo teatro stabile italiano con lo slogan "Un teatro d'arte per tutti". Un attore e un impresario teatrale, entrambi non ancora trentenni, fondarono il primo teatro stabile italiano, inaugurando l'idea di teatro come servizio pubblico fortemente radicato sul territorio. Preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 14 di maggio. Partiamo dal 1643, a soli 4 anni. Luigi XIV diventa re di Francia. Il suo regno sarà il più lungo di un sovrano europeo. 1900, si aprono le Olimpiadi estive del 1900 a Parigi, in Francia. 1931, a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista. 1955, 8 nazioni del blocco comunista, compresa l'Unione Sovietica, firmano un trattato di mutua difesa chiamato Patto di Varsavia. 1983, a Milano, un attentato incendiario del gruppo Ludwig provoca 6 morti e 32 feriti nel cinema a luci rosse Eros. 2004, viene messa in circolazione la prima moneta commemorativa da 2 euro. La Grecia dedica la moneta alle Olimpiadi di Atene.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede un sensibile peggioramento del tempo per l'arrivo di nuovi contributi di aria fredda dai quadranti settentrionali, tra l'altro di origine artica. Arriva in mattinata in Valpadana una massa d'aria particolarmente fredda in quota, 25 gradi sotto zero, poco oltre i 5.000 metri di quota, di conseguenza giornata ad elevato rischio di temporali, soprattutto se in mattinata ci sarà il sole. I temporali nel Vicentino arriveranno nel pomeriggio e potranno essere localmente di forte, anche fortissima intensità, con colpi di vento, grandine e rischio di qualche locale tromba d'aria. Quindi giornata davvero tumultuosa dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio attenzione per il rischio elevato di fenomeni violenti, soprattutto nella parte centro-meridionale della provincia. I temporali si presenteranno particolarmente violenti oggi sull'asse compreso fra la città di Verona e la città di Venezia. Il tempo sarà pessimo anche domani, ci aspetta un venerdì particolarmente perturbato con temperature molto basse, 15 gradi appena durante il giorno, con rischio di nuove piogge estese nel pomeriggio. Domani pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo, piogge estese persistenti almeno fino alla notte su sabato. La giornata di sabato sarà infatti ancora perturbata nella parte iniziale, con piogge residue in mattinata, clima umido, atmosfera fredda. La situazione migliorerà solamente sabato pomeriggio con il momentaneo arrivo di qualche schiarita. Bel tempo invece domenica, sarà una domenica pienamente soleggiata, molto fredda in mattinata, temperature di 6-7 gradi appena in aperta campagna. Durante il giorno il termometro arriverà attorno ai 22 gradi. Bel tempo anche la prossima settimana, finalmente un po' di alta pressione con una buona risalita delle temperature. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: Music.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
5: We're

0: 14 di maggio, in questa giornata si celebra la giornata mondiale degli uccelli migratori, che cade in realtà il secondo sabato di maggio, ma le celebrazioni coprono l'intera settimana e il giorno preciso sarebbe proprio questo, 14 di maggio. Siamo arrivati ai saluti, buon giovedì a tutti.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia.
7: Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
7: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ti aspettiamo.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: bugia.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 7:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Sono 7 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Vicenza su presunti finanziamenti pubblici illeciti da oltre 9 milioni di euro a un'azienda dell'automotive ora in liquidazione. Tra gli indagati anche l'ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Ciman, con i figli Eugenio e Carlo Alberto. Le accuse ipotizzate sono truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza ha sequestrato 15 immobili e beni per circa 4 milioni di euro, tra cui una villa sui Colli Iberici. È morta dopo oltre 2 mesi di ricovero Caterina Ronzani, 88 anni, di Sant'Orso, rimasta gravemente ferita nell'incidente del 3 marzo scorso lungo via delle Crosarolle. L'auto su cui viaggiava con la sorella era stata travolta da un camion finito nella corsia opposta. L'accusa per il camionista passa ora da lesioni a omicidio stradale. Paura questa mattina a Vicenza all'ufficio postale di Anconetta. Un odore sospetto proveniente da un pacco ha fatto scattare l'allarme. Evacuato l'edificio e l'area transennata con l'intervento dei vigili del fuoco in tuta protettiva. Dopo i controlli però nessun pericolo. Nel pacco c'era una motosega con ancora del carburante all'interno. 3 persone sono state denunciate per aver rubato stufe di lusso per oltre 60.000 euro dall'azienda di Arsiero in cui lavoravano, per poi cercare di rivenderle online su subito.it. A far scattare le indagini è stato il titolare, insospettito dagli annunci. I carabinieri hanno recuperato 13 stufe e altro materiale, poi restituiti all'azienda. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 in via Trieste a Villa Verla tra un'auto e una moto da cross. Ferito un motociclista di 18 anni di Caldogno, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Illeso l'automobilista, un uomo di 57 anni. Attenzione per domani nel Vicentino con lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali dalle 8 a mezzanotte. Attesi rovesci anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento soprattutto dalla mattinata. Possibili allagamenti e innalzamenti dei corsi d'acqua minori. Questa mattina a Vicenza è stato presentato il progetto Colli Iberici, un territorio, 2 grandi candidature. Portare una tappa del Giro d'Italia 2027 sui Colli Iberici e ottenere il riconoscimento MAB UNESCO come riserva della biosfera. Il progetto punta a valorizzare paesaggio, sport e turismo sostenibile. Venerdì 15 maggio alle 18 al Teatro Olimpico, l'Ordine degli Avvocati di Vicenza presenta il libro di Carlo Bazzani, Essere Avvocati, edito da Marsilio Editori. Un viaggio lungo 6 secoli nella storia dell'avvocatura vicentina. Interverranno istituzioni, studiosi e protagonisti del Foro Vicentino. Si chiama Bassano Vivibile ed è un progetto per rafforzare la sicurezza serale e notturna. Fino al 30 settembre la polizia locale aumenterà pattugliamenti e controlli nelle aree più frequentate, soprattutto nei weekend e durante le notti bianche. Il sindaco Nicola Finco parla di una città più sicura, investiti 105.000 euro dai proventi delle sanzioni stradali. È stato inaugurato oggi il nuovo laboratorio di scienze e chimica del liceo Gian Giorgio Trissino di Valdagno. La provincia di Vicenza ha investito 168.000 euro per trasformare gli spazi in un polo all'avanguardia con nuove tecnologie, impianti a norma e strumenti di ultima generazione. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Bentrovati e buon inizio di giornata. Sulla 4 Venezia-Trieste si segnalano code a causa del traffico intenso in direzione Venezia tra l'innesto con la 28 e San Donà di Piave. Segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo in A31 e si mette in A4 in direzione Venezia. Sempre sulla 4 dalle 22 di venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: così Fulminacci è uscito con un nuovo singolo che si chiama Maledetto Me. Sono le 7:11, buongiorno, bentrovati Radio Vicenza, sono Marco Picchio, buongiorno Vicenza, è giovedì 14 maggio 2026, giovedì comunque è giornata di incontri, di interviste, infatti già vi butto là nel programma di questa mattina, dopo le 8:30 incontreremo il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, come facciamo ogni giovedì mattina. Detto questo, ben trovati, ben svegliati se siete già belli pronti, come posso dire, operativi alle 7:10 di mattina per il lavoro, per la scuola, forse un po' presto per la scuola, dai, ancora potete dormire una ventina di minuti, mezz'ora tranquilli. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggini WhatsApp, 371 1200 116, se volete contattarci. Allora si parte.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ho sempre pensato che Gaia fosse veramente brava, ma questa canzone mi conferma la sua immensa bravura. È un pezzo bellissimo, il nuovo singolo si chiama Bossa Nostra, alle 7:19. Buongiorno, la prima storia di questa mattina è una storia veramente incredibile che arriva da Crespadoro, un operaio indiano residente nel Vicentino da anni con lavoro stabile e famiglia in Italia. Si era visto respingere la richiesta di cittadinanza perché risultava indagato per maltrattamenti in famiglia. Peccato che non fosse lui. Dopo 7 anni di battaglia legale, il TAR del Lazio ha chiarito l'errore. Si trattava semplicemente di un omonimo che era stato denunciato a Modena. Il tribunale ha quindi annullato il diniego del Ministero dell'Interno e ora l'uomo dovrà comunque ripresentare tutta la pratica da capo, ma almeno il grande equivoco è stato finalmente chiarito.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento.

0: Giù a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
1: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: One Republic era Lovrance Out nella nostra mattinata qui su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:27, fra poco è tempo di oroscopo, quindi se volete avere come posso dire, quella pillolina informativa, no? Quell'input per affrontare la giornata di oggi, continuate a seguirci.
1: Radio Vicenza.

14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Buongiorno, le 7.36, quindi oroscopo passato, archiviato, adesso parliamo di Giro d'Italia, cari miei. Vicenza sogna il grande ritorno del Giro d'Italia. Dopo il successo della tappa del 2025, il comitato dei Colli Iberici è già al lavoro per riportare la corsa rosa in città nel 2027 o al massimo nel 2028. L'idea quale sarebbe? Una cronometro spettacolare di oltre 35 km tra Montecchio Maggiore e Vicenza, con salite, panorama e passaggi sui Colli Iberici che potrebbero diventare decisivi per la maglia rosa. Ma non solo ciclismo, i Colli Iberici puntano anche al riconoscimento MAB UNESCO come riserva della biosfera, un doppio progetto quindi che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio vicentino.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede un sensibile peggioramento del tempo per l'arrivo di nuovi contributi di aria fredda dai quadranti settentrionali, tra l'altro di origine artica. Arriva in mattinata in Valpadana una massa d'aria particolarmente fredda in quota, 25 gradi sotto zero, poco oltre i 5.000 metri di quota, di conseguenza giornata ad elevato rischio di temporali, soprattutto se in mattinata ci sarà il sole. I temporali nel Vicentino arriveranno nel pomeriggio e potranno essere localmente di forte, anche fortissima intensità, con colpi di vento, grandine e rischio di qualche locale tromba d'aria. Quindi giornata davvero tumultuosa dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio attenzione per il rischio elevato di fenomeni violenti, soprattutto nella parte centro-meridionale della provincia. I temporali si presenteranno particolarmente violenti oggi sull'asse compreso fra la città di Verona e la città di Venezia. Il tempo sarà pessimo anche domani, ci aspetta un venerdì particolarmente perturbato con temperature molto basse, 15 gradi appena durante il giorno, con rischio di nuove piogge estese nel pomeriggio. Domani pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo, piogge estese persistenti almeno fino alla notte su sabato. La giornata di sabato sarà infatti ancora perturbata nella parte iniziale, con piogge residue in mattinata, clima umido, atmosfera fredda. La situazione migliorerà solamente sabato pomeriggio con il momentaneo arrivo di qualche schiarita. Bel tempo invece domenica, sarà una domenica pienamente soleggiata, molto fredda in mattinata, temperature di 6-7 gradi appena in aperta campagna. Durante il giorno il termometro arriverà attorno ai 22 gradi. Bel tempo anche la prossima settimana, finalmente un po' di alta pressione con una buona risalita delle temperature. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno e bentrovati. Traffico in aumento lungo le autostrade che attraversano il territorio, già intenso nel nodo autostradale di Padova, sia sulla 13 sia sulla A4. Trafficata anche la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Possibili attese poi sulla statale 309 Romea, dove dalle 8 alle 16 per lavori si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Vi ricordo poi i lavori in corso sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Qui si viaggia su carreggiata ridotta. Un altro cantiere invece è presente, sempre in A4 tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Inevitabili dunque i rallentamenti durante le ore più trafficate della giornata. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: c'è veramente poco di più elegante della voce bellissima di Olivia Dean in So Easy to Fall in Love nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza, giovedì 14 maggio. Siamo di nuovo insieme dopo le informazioni riguardanti il meteo e il traffico. Adesso facciamo una piccola pausa.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Choose in Texas e la Langley, veramente bella questa canzone che ci porta direttamente all'appuntamento col Disco Remember e poi alla pagina informativa delle 8. Disco Remember, siamo nel 1978, esce un film che poi è diventato, come posso dire, un cult, no? Non tutti l'hanno visto, forse i più giovani neanche lo conoscono, ma se non l'avete visto vi consiglio di cercarlo, di guardarlo, insomma, perché rispecchia proprio un periodo bellissimo, ti dà proprio l'idea di come si viveva negli anni 70. Siamo infatti nel 1978, il film è Grease e la canzone che riproponiamo stamattina è Summer Nights, che è veramente bellissima e faceva parte proprio della colonna sonora di questo film.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
7: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso, per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
6: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto i nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
8: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
9: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
8: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
6: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo, l'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia Trieste. A causa del traffico intenso in direzione Trieste si verificano code tra San Donadi Piave e Cessalto. Rallentamenti sono segnalati tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la 28. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova rallentamenti tra Castellana e Venezia. Verso Trieste traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. E proprio sulla tangenziale di Mestre Mestre dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato alla stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

0: sta per uscire il nuovo album di Madonna, ragazzi. Beh, non manca ancora un po', però intanto c'è il singolo con Sabrina Carpenter che abbiamo appena ascoltato, veramente bello, forte, potente, come ce lo aspettavamo in realtà. E apre la seconda ora insieme qui su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza. Bentrovati, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete contattarci, raccontarci un po' della vostra colazione, come sta andando, come sta partendo la giornata questo giovedì, che già è una bella giornata, perché no, poi c'è venerdì, poi ci abbiamo il weekend, speriamo un po' di relax per tutti quanti. Poi non ho seguito bene con attenzione le previsioni meteo di questa mattina perché ero distratto in altre cose di lavoro qua e non ho sentito cosa ha detto Azzoli in realtà, proprio bene. Vabbè, poi speriamo che ci abbia detto belle cose, che il tempo migliori perlomeno per il fine settimana. Detto questo, ripartiamo. Vi ricordo che nel corso di questa ora, poi fra un po', incontreremo il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai come ogni giovedì, e intanto si riparte con la musica e c'è Serena Brancale.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: C'erano Marshmello con Bye Bye nella nostra mattinata. Allora, notizia che poi era notizia un po' del giorno, colpo di scena nel Vicentino con l'operazione della Guardia di Finanza chiamata Frequenze Distorte. Al centro dell'inchiesta ci sono finanziamenti pubblici per oltre 9 milioni di euro destinati a un'azienda dell'automotive oggi in liquidazione. Tra gli indagati anche l'ex deputato vicentino Massimo Calearo Ciman insieme ai figli. Le accuse a vario titolo parlano di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta. Nel frattempo sono scattati sequestri per oltre 4 milioni di euro, tre beni, anche una villa con piscina sui Colli Iberici, terreni, auto e quote societarie. La difesa fa sapere che Calearo avrebbe sempre agito in modo corretto e trasparente, ma e le indagini intanto proseguono per chiarire, diciamo in maniera definitiva, l'accaduto.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Display. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Rosvilane, quel pechegno qui su Radio Vicenza. Notizia adesso che ci riporta un po', mette diciamo l'accento sull'attenzione che dobbiamo portare sempre quando siamo in macchina e soprattutto quando ci troviamo davanti a un passaggio a livello. Attimi di tensione qualche giorno fa in Val Brenta, nella zona di San Nazario, dove un'auto è rimasta bloccata sui binari di un passaggio a livello mentre stava arrivando un treno regionale della linea Bassano-Trento. Secondo le prime ricostruzioni, un 24enne avrebbe tentato di attraversare con le sbarre già in discesa, e qui già non va bene, restando però intrappolato sulla linea ferroviaria. Fortunatamente il convoglio è riuscito a fermarsi in tempo, evitando conseguenze ben peggiori. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno coordinato la rimozione dell'auto e il ripristino della circolazione. Ora chiaramente sono in corso accertamenti per chiarire com'è andata la vicenda. Ci sarà magari anche qualche telecamera che ha ripreso un po' l'accaduto.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza,

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Una bella novità, pausa con Magnetic nella nostra mattinata, sono le 8.35, parliamo un po' di sport in qualche modo, parole sincere senza filtri, quelle di Thomas Ceccon, ospite del podcast Sportivamente. Il campione olimpico vicentino ha raccontato un momento complicato dopo l'oro di Parigi 2024. Dopo aver vinto l'Olimpiade, faccio fatica a trovare la voglia di nuotare. Ceccon ha parlato anche dei sacrifici fatti fin da ragazzo tra scuola, allenamenti e viaggi in corriera, da Vicenza alla piscina, fino all'esperienza in Australia per staccare dalla pressione mediatica italiana. E sul suo carattere diretto conferma tutto. Non ho paura di dire quello che penso. Essere veri è la base di tutto, ritrovare serenità e arrivare pronto a Los Angeles 2028, questo è chiaramente l'obiettivo che si è posto.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Sophie and the Giants con Little Bit Wild qua su Radio Vicenza. Sono le 8.42 e invito veloce come sempre, come faccio spesso insomma, a cercarci anche sui nostri canali social, mi raccomando, non vi dimenticate, non siamo solamente alla radio, siamo anche su Instagram e siamo su Facebook, quindi basta cercarci, seguirci ed entrare a far parte della nostra grande community, così riceverete per esempio le breaking news sul vostro telefono, tutte le notizie diciamo aggiornate che pubblichiamo sui social riguardanti il nostro territorio, informazioni sui programmi, informazioni sugli eventi a cui partecipiamo, insomma è una cosa importante, facciamo community, vi aspettiamo anche lì.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: qui su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 8:45. Allora, eccoci qua come ogni giovedì mattina collegati con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che saluto intanto. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, il sindaco mi stava dicendo che ha un po' di problemi di tosse e raffreddore.
1: Esatto, quindi la voce lo denuncia, diciamo.
0: Ecco, tenga presente, sindaco, che anche io sono messo male, però cioè, chiaramente dovendo fare questo lavoro, no, uno prende di tutto, spray, no, ecco. Comunque va bene, nessun problema, partiamo con le nostre domande del diritto e partiamo con la prima, che riguarda un importante investimento fatto dalla città, ovvero la zona di Viale Roma, che complessivamente ha visto in quell'area oltre 8 milioni di investimenti tra PNRR e fondi comunali.
1: Sì, è vero, la settimana scorsa ormai abbiamo inaugurato l'ultimo di questi lavori, proprio quello che riguarda Viale Roma in maniera specifica, nel senso che sono stati lavori che hanno consentito di estendere la parte pedonale di Viale Roma e quindi di fare una vera e propria piazza lineare, nel senso che è come se fosse una lunga piazza rettangolare, e consentire di trasformare Viale Roma in una specie di boulevard. È proprio uno spazio rinnovato, completamente cambiato, l'idea che diventi il luogo di mercati, di eventi, di momenti aggregativi. È solo l'ultimo lavoro in quella zona, nel senso che negli ultimi anni c'è stato l'intervento di riqualificazione di Via Verdi, di Via Gorizia, quindi delle vie intorno, la nuova recinzione dell'area di Campomalzo, del parco dell'ippodromo, è stato completamente rinnovato il parcheggio Verdi, sono stati rifatti i vialetti e piantati nuovi alberi nell'alta parte di Campomarzo, quella dove c'è Viale Dalmazia, e poi non dimentichiamo che lì siamo a fianco alla stazione. Anche la stazione negli ultimi due anni ha visto un cambiamento totale con le nuove sale d'attesa, la velostazione, quindi il fatto che oggi le biciclette vengono portate direttamente dentro la stazione e posate all'interno delle rastrelliere, e poi il nuovo bar della stazione. Insomma, complessivamente l'area ha visto investimenti molto importanti e oggi si presenta completamente riqualificata.
0: Ok, siamo oramai chiamati al periodo dell'anno dedicato alla dichiarazione dei redditi, e forse non tutti sanno che il 5 per 1000 può essere destinato ai comuni che poi investono queste risorse su temi legati al sociale. Come sta andando in comune a Vicenza in merito a questo?
1: In comune a Vicenza la situazione è assolutamente positiva, nel senso che noi stiamo seguendo con grande attenzione la questione del 5 per 1000, perché è un'occasione importantissima per aiutare chi è in difficoltà. Normalmente non lo si racconta, ma c'è la possibilità di dare il 5 per 1000 anche ai comuni. Bisogna che i comuni destinino questo 5 per 1000 in maniera molto specifica. Noi l'abbiamo fatto per le famiglie con minori in difficoltà. Nel 2025 abbiamo raccolto oltre 50.000 euro. In realtà, come sapete, il 5 per 1000 è molto semplice, nel senso che non costa nulla quando si fa la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione fiscale. Basta barrare il 5 per 1000 e dare a chi lo si vuole destinare. L'anno scorso, come dicevo, e anche quest'anno, quello che viene donato al comune va direttamente alle famiglie con minori che hanno difficoltà e fragilità di natura economica, educativa e sociale, quindi va di fatto a tutte le famiglie della città che hanno gravi difficoltà. Con questo aiuto possiamo per esempio pagare le bollette, i bisogni essenziali, i pacchi di pasta per le famiglie, sostegno anche educativo scolastico, quindi insomma è un modo per aiutare chi in città è più in difficoltà.
0: Ok, quindi bisogna chiaramente inserire poi, mi pare, il codice fiscale o qualcosa del genere del comune, dico bene?
1: Esattamente.
0: Dove lo trovano eventualmente i nostri ascoltatori?
1: Lo trovano direttamente sul sito del comune, barrando, appunto quando si fa la dichiarazione, si dà il sostegno alle attività sociali del comune di Vicenza.
0: Ok, perfetto. Allora, un appello adesso agli ascoltatori. Vicenza ha candidato il Teatro Romano di Berga del Museo Naturalistico ad un concorso che, se verrà vinto, praticamente speriamo che sarà così, grazie ai voti degli italiani, porterà un premio da investire nel restauro dell'ala museale che ne conserva i reperti archeologici.
1: Questa è una cosa molto bella, nel senso che tanti non lo sanno, ma Vicenza aveva un teatro romano bellissimo, che era il Teatro Romano di Berga, che è andato in buona parte distrutto, ma in parte è conservato e recuperato all'interno del Museo Naturalistico Archeologico. E quindi abbiamo deciso, grazie a questa campagna che ha lanciato Volotea, la compagnia aerea, di candidare questa parte del museo in cui ospita lo Borgo Berga per un finanziamento. È un meccanismo molto semplice, è un meccanismo di voto. Bisogna andare su volotea4veneto.com e cliccare sul progetto Vicenza città di teatri, la riscoperta del teatro romano di Berga. Questa votazione sarà possibile farla fino al 10 giugno. Tra l'altro, tra i partecipanti vengono estratti voucher da 1000 euro per votare con Volotea, quindi c'è anche l'occasione di ricevere un premio per chi partecipa, ma nello specifico l'obiettivo è di raccogliere più voti possibile, perché il progetto più votato riceve 40.000 euro di finanziamento per appunto realizzare l'intervento. A noi consente di valorizzare i resti, quindi tutte le statue, gli elementi decorativi in marmo che si sono salvati, che sono conservati in una sala nel Museo Naturalistico Archeologico, scusatemi. L'obiettivo sarà restaurarli, fare una ricostruzione 3D e rilavorare dal punto di vista digitale per la ricostruzione di tutto il Teatro Berga, quindi consentire una visita immersiva a chi viene al nostro museo. Insomma, una cosa molto bella, perché Vicenza è molto conosciuta per la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, tutto ciò che ha a che fare con il 500. La storia romana di Vicenza è molto meno conosciuta, ma era molto molto molto importante.
0: Ok, in chiusura, domanda diciamo di rito oramai, per chi verrà a Vicenza questo fine settimana, cosa ci sarà di bello da fare e da vedere?
1: Sarà come sempre un weekend pieno di iniziative, pieno di attività, nel senso che avremo le mostre che proseguono, a partire dalla mostra di Harari, che continua in Basilica Palladiana, mostra, ricordo, fotografica con i più grandi del mondo della musica, della moda, dell'arte, che sono stati ritratti da questo fotografo straordinario, una mostra che sarà presente in Basilica fino a luglio. Parte ovviamente il Vicenza Jazz, quindi invito tutti ad andarsi a guardare quali sono i tantissimi concerti in programma in questi giorni, sia all'interno dei teatri ma anche nei plateatici dei bar e dei locali, che saranno animati da musica jazz dal 15 al 25 di maggio. Parte proprio domani il percorso dell'Odissea, sarà un racconto dell'Odissea in 10 tappe in cui verranno letti tutti i canti dell'Odissea da personaggi importanti, da figure storiche, da professori, quindi sarà l'occasione per rivivere l'Odissea alle Gallerie d'Italia, quindi un'altra occasione molto molto particolare. Sabato viene inaugurata la mostra Vicenza, Annecy e l'acqua, quindi è una mostra con la presentazione dei vincitori e degli autori di questa mostra, che viene fatta a cavallo fra le due città gemellate. Insomma, tantissime cose, ce ne sono anche tante tante tante altre. Invito tutti ad andare sul sito del comune, sull'agenda viva, per andare a vedere quali sono le attività.
0: Perfetto, io sindaco la ringrazio, l'appuntamento allora per giovedì prossimo, buon lavoro, grazie.
1: Grazie Marco, buona giornata.
2: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: Bello ritrovarle nel nostro spazio del disco Remember, canzoni come questa, Cool and Ganger, Get Down on It. Siamo in chiusura, io vi ringrazio per essere stati con me anche in questa mattinata di giovedì. Domani noi ci ritroviamo come sempre dalle 7, primo caffè della mattinata insieme, anche il cornettino se lo volete. Ultimo appuntamento tra le altre cose di questa settimana, perché è venerdì, vi aspetto, quindi mi raccomando, puntuali. E vi lascio a una lunga mattinata qua su Radio Vicenza. Vi ricordo che dalle 10 in poi c'è la Vale che vi farà compagnia fino a ora di pranzo, e adesso ciao. C'è la pagina informativa delle 9. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:02.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
7: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media, e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca Sinner opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinale femminile, Cistea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti verso Venezia tra il bivio per la 28 e Cessalto. In direzione Trieste, rallentamenti tra Sanstino di Livenza, l'allacciamento con la 28, e tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre in direzione Trieste, sulla tangenziale di Mestre, si verificano code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la 27. In direzione Padova, rallentamenti sono segnalati tra Castellana e Venezia. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 31 a 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Venerdì 15 maggio dalle 22 alle 8 sulla 4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: 14 maggio si parla ancora di segni zodiacali, vediamo che cosa hanno in serbo le stelle per noi. Ariete, un pizzico di intraprendenza cambierà le vostre cose, quello che più vi interessa, a vostro favore. Toro, sappiate aprirvi al sorriso, essere disponibili verso gli altri, che non fa mai male. Gemelli, valutate minuziosamente il pro e il contro di ogni situazione. Cancro, correte il rischio di compiere alcuni errori. E Leone, giornata adatta per risolvere invece questioni economiche. Vergine, riflettete su una prospettiva che si presenta allettante, mentre Bilancia, liberatevi dalle ansie ingiustificate, rasserenatevi insomma. Scorpione, non avrete motivo di lamentarvi, le cose andranno davvero molto molto bene. Sagittario, cercate di non accelerare i tempi di una trattativa importante e Capricorno, le vostre cose procederanno sui binari giusti con un buon ritmo. Per l'Acquario, con un minimo di allegria, diciamo che le cose si renderanno un pochino più semplici, meno intricate. Pesci, controllate i nervi, soprattutto sul lavoro, molto molto relax. Anche per questo 14 maggio è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito.

0: Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: chiedono.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede un sensibile peggioramento del tempo per l'arrivo di nuovi contributi di aria fredda dai quadranti settentrionali, tra l'altro di origine artica. Arriva in mattinata in Valpadana una massa d'aria particolarmente fredda in quota, 25 gradi sotto zero, poco oltre i 5.000 metri di quota, di conseguenza giornata ad elevato rischio di temporali, soprattutto se in mattinata ci sarà il sole. I temporali nel Vicentino arriveranno nel pomeriggio e potranno essere localmente di forte, anche fortissima intensità, con colpi di vento, grandine e rischio di qualche locale tromba d'aria. Quindi giornata davvero tumultuosa dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio attenzione per il rischio elevato di fenomeni violenti, soprattutto nella parte centro-meridionale della provincia. I temporali si presenteranno particolarmente violenti oggi sull'asse compreso fra la città di Verona e la città di Venezia. Il tempo sarà pessimo anche domani, ci aspetta un venerdì particolarmente perturbato con temperature molto basse, 15 gradi appena durante il giorno, con rischio di nuove piogge estese nel pomeriggio. Domani pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo, piogge estese e persistenti almeno fino alla notte su sabato. La giornata di sabato sarà infatti ancora perturbata nella parte iniziale, con piogge residue in mattinata, clima umido, atmosfera fredda. La situazione migliorerà solamente sabato pomeriggio con il momentaneo arrivo di qualche schiarita. Bel tempo invece domenica, sarà una domenica pienamente soleggiata, molto fredda in mattinata, temperature di 6-7 gradi appena in aperta campagna. Durante il giorno il termometro arriverà attorno ai 22 gradi. Bel tempo anche la prossima settimana, finalmente un po' di alta pressione con una buona risalita delle temperature. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, rallentamenti e code sono segnalati al momento sull'autostrada 4 tra Spinea e Padova verso Milano. Difficoltà anche per chi si trova sulla 13 e deve entrare sulla 4 per Venezia. Anche sulla tangenziale di Mestre il traffico al momento risulta intenso in entrambe le direzioni. Possibili attese anche sulla statale 309 Romea, dove fino alle 16 per lavori si transita a senso unico alternativo in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Lavori in corso anche sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Qui si viaggia su carreggiate ridotte ed è frequente la formazione di rallentamenti a code. Un altro cantiere è presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Anche in questo caso sono inevitabili i rallentamenti e le code. Da Massimo Veschi è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Oh.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
6: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
7: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
13: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
14: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Spinea e Padova Est, in direzione opposta tra Padova Est e il bivio per la 57. E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera alle 5:30 di domani mattina, per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5:30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5:30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: ascolti un po' che sound nella mattinata di Radio Vicenza, la radio della vostra città che potete ascoltare in un sacco di modi, in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dal nostro sito e dalla nostra app se ancora non ve la siete scaricati. Male, perché poi se andrete in vacanza quest'estate ci portate con voi, e allora fatelo immediatamente, mi raccomando. Intanto io sono qui in questo giovedì fino alle 13 a raccontarvi tante curiosità nel nostro Tutti in Centro, con sempre un occhio di riguardo a tutti i vostri saluti al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

nostro WhatsApp, ma anche social, mi raccomando, nella pagina Facebook della radio o nella mia, Valentina La Rocca. Di che cosa parliamo oggi? Pa' de gossip, siamo tranquilli, siamo easy e

giornatina, niente male. Quanta bella musica ci stiamo ascoltando insieme. E poi oggi siamo easy anche con le notizie. Un po' di spettegolezzo, un po' di gossip, un po' di buone azioni, quello che gli attori fanno, avendo fortunatamente loro delle grosse possibilità. E allora vi parlo di Angelina Jolie. Quello che un tempo era un terreno di caccia spietata e un campo minato in Cambogia, oggi, grazie a lei, è diventato un paradiso verde grazie ad una missione del cuore. Angelina Jolie non si è limitata a fare donazioni, ma addirittura ha acquistato, pensate, migliaia di ettari nel distretto di Samlot per proteggere la fauna selvatica. In questa zona, dove il bracconaggio era l'unica legge, oggi vivono specie rare in totale sicurezza. Il dato più bello: molti degli attuali ranger che proteggono la foresta sono ex cacciatori che hanno scelto di cambiare vita per difendere la natura. Un esempio concreto di come la visione di una persona possa rigenerare interi ecosistemi e soprattutto offrire un futuro sicuro agli animali a rischio.

0: questo punto vi parlo di Heath Ledger. Avete in mente chi è? È scomparso prematuramente nel 2008. Lui è stato un celebre attore australiano, noto per le sue interpretazioni intense e versatili, tra cui spicca il ruolo di Joker nel Cavaliere Oscuro, ultimo film che gli è valso anche un premio Oscar postumo. È scomparso tragicamente a 28 anni a New York per una intossicazione accidentale da farmaci. Prima ancora ebbe grande successo con Batman, poi ha recitato comunque in 10 cose che odio di te nel 1999, Il destino del cavaliere, I segreti di Brokeback Mountain, che film ragazzi, del 2005. Come dicevo, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York e l'autopsia ha confermato un'overdose, a quanto pare accidentali, di farmaci. Ma perché vi parlo di lui? Perché a quanto pare dopo la sua scomparsa Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law presero una decisione che fu vista come un gesto di profondo sostegno, ovvero donarono a Matilda, la figlia dell'attore, tutto il denaro che avevano ricevuto per aver preso parte al film che lui aveva lasciato incompiuto. La ragazza non era stata inclusa nel testamento perché l'attore morì prima di aggiornarlo, quindi l'azione dei suoi colleghi finì per diventare un sostegno fondamentale per garantirle un futuro sicuro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questa edizione flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 14 maggio. In apertura ancora l'inchiesta frequenze distorte sulla Calearo Antenne. Dopo il sequestro da 9 milioni disposto dalla Guardia di Finanza, l'ex deputato Massimo Calearo Ciman respinge le accuse parlando di tempesta in un bicchiere d'acqua. Indagati anche i figli e l'ex manager Luca Corazza. La procura ipotizza una frode sui fondi pubblici legati alla crisi aziendale. La storica azienda vicentina è in liquidazione giudiziale dal 2025. Due anziani di Enego sono rimasti coinvolti in un incidente ieri pomeriggio mentre andavano a trovare le mogli ospiti in una casa di riposo. L'auto si è capottata lungo la strada per Gallio, ferito un uomo di 91 anni, ricoverato a Bassano con una frattura cervicale, illeso l'altro occupante del veicolo. A Vicenza nasce l'ultimo piano, nuovo spazio per adolescenti in difficoltà al Civico Ferrovieri. L'inaugurazione è sabato alle 11.30 in via Vaccari. Il progetto, sostenuto dal Comune e dalla Regione Veneto, offre percorsi educativi per giovani fragili o fuori dalla scuola. In due anni coinvolti 44 ragazzi, il 75% ha ripreso studi, formazione o stage. CNA Veneto Ovest riunisce a Vicenza le imprese della moda artigiana del Veneto. Martedì 26 maggio a Villa Cariolato, focus su sostenibilità, nuovi standard richiesti dai brand, audit di filiera e passaporto digitale del prodotto. Spazio anche a contratto regionale, bilateralità e strumenti per aiutare le aziende a restare competitive. Il consorzio di polizia locale Nevi, nord-est vicentino, punta sull'innovazione tecnologica con la nuova app TargaFast, in dotazione agli operatori del territorio. La piattaforma consente controlli immediati su veicoli, patenti, assicurazioni e targhe, accedendo in tempo reale alle principali banche dati nazionali ed europee. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Spinea e Padova Est, in direzione opposta tra Padova Est e il bivio per la 57. E proprio sulla 57 tangenziale di Mestre verso Padova, code tra Castellana e Venezia. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina. Per lavori verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiusura degli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Dalle 21 alle 5.30 inoltre chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale, dalle 22 alle 5.30 verrà chiuso il tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazione del traffico verso la stazione autostradale di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: La nostra bella mattinata, la nostra seconda ora, state ascoltando Tutti in Centro, l'appuntamento con me e con la Vale di tutte le mattine qui a Radio Vicenza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

sound, ragazzi, che successi, che bella musica. Io vi invito sempre ad alzare il volume, magari diventeremo sordi insieme. Lo dico sempre, una cosa che magari ci accomunerà. Allora, visto che siamo easy, visto che siamo un po', insomma, nel mondo degli artisti spettegules, gossip, leggevo della cantante Sia che ha raggiunto un accordo legale con il suo ex marito, in base al quale, accipicchia, pagherà la bellezza di $42,500 al mese di assegno di mantenimento per il loro figlio, che è nato il 27 marzo del 2024. I pagamenti sono iniziati il 1 aprile 2026, e quindi per lei non era uno scherzo, e continueranno sino a quando il bambino compirà 18 anni o 19, a seconda ovviamente di quando finirà il liceo. Inoltre Sia coprirà l'assicurazione sanitaria, la retta della scuola privata, le attività extracurricolari, e manterrà soprattutto una polizza di assicurazione sulla vita da $5 milioni a favore proprio del bambino. Gli ex coniugi condivideranno l'affidamento legale congiunto con un calendario specifico per festività e vacanze. L'accordo arriva nel pieno del processo di divorzio che si è avviato nel marzo del 2025, ma lei, avendo

0: centro.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta.

0: 60 953 Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Roma.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, rallentamenti e code sono segnalati al momento sull'autostrada 4 tra Spinea e Padova verso Milano. Difficoltà anche per chi si trova sulla 13 e deve entrare sulla 4 per Venezia. Anche sulla tangenziale di Mestre il traffico al momento risulta intenso in entrambe le direzioni. Possibili attese anche sulla statale 309 Romea, dove fino alle 16 per lavori si transita a senso unico alternativo in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Lavori in corso anche sull'autostrada 4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Qui si viaggia su carreggiate ridotte ed è frequente la formazione di rallentamenti a code. Un altro cantiere è presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Anche in questo caso sono inevitabili i rallentamenti e le code. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: life is simple. Mi piace tanto leggere delle buone azioni degli attori quando magari si tolgono il loro cachet per salvaguardare il futuro di una figlia di un loro amico, o comunque sia quando salvaguardano gli animali, il caso prima di Angelina Jolie. In questo caso Jason Momoa ha fatto un bellissimo gesto verso una fan in sedia a rotelle, praticamente l'ha presa in braccio e se l'è seduta sulle proprie gambe proprio per far sì che la foto venisse meglio e che soprattutto lei fosse più vicina a lui, e così l'ha presa in braccio nonostante la ragazza confermasse di essere un po' più pesante. Quindi lui ha detto: non ti preoccupare, io sono forte. E del resto con quei muscoli lì l'ha sollevata, se l'è messa in braccio, hanno fatto la foto e la fan ovviamente si è messa anche a piangere. Del resto chi non vorrebbe essere stata al suo posto?
1: Tutti in centro.

0: Benvenuto in questo momento in macchina e ci sta ascoltando a tutto volume, così mi piace. E poi un saluto anche a Sabrina, un saluto ad Ilaria, Jessica, quanti siete, che belli che siete, perché sto leggendo tutti i vostri WhatsApp, sto ascoltando tutti i vostri audio, un sacco di complimenti per la musica, per le chiacchiere, per la radio. Belli, voi tanti like. A proposito, metteteli nella nostra pagina Facebook o nella mia Valentina La Rocca. Io sono qui, easy, tranquilla, pacifica, beata, leggere non solo le buone azioni dei nostri VIP, ma anche magari quando combinano qualcosa che non va. E fra poco vi parlo del clan Kardashian.
1: Tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede un sensibile peggioramento del tempo per l'arrivo di nuovi contributi di aria fredda dai quadranti settentrionali, tra l'altro di origine artica. Arriva in mattinata in Valpadana una massa d'aria particolarmente fredda in quota, 25 gradi sotto zero, poco oltre i 5.000 metri di quota, di conseguenza giornata ad elevato rischio di temporali, soprattutto se in mattinata ci sarà il sole. Temporali nel Vicentino arriveranno nel pomeriggio e potranno essere localmente di forte anche fortissima intensità, con colpi di vento, grandine e rischio di qualche locale tromba d'aria. Quindi giornata davvero tumultuosa dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio attenzione per il rischio elevato di fenomeni violenti, soprattutto nella parte centro-meridionale della provincia. I temporali si presenteranno particolarmente violenti oggi sull'asse compreso fra la città di Verona e la città di Venezia. Il tempo sarà pessimo anche domani, ci aspetta un venerdì particolarmente perturbato con temperature molto basse, 15 gradi appena durante il giorno, con rischio di nuove piogge estese nel pomeriggio. Domani pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo, piogge estese e persistenti almeno fino alla notte su sabato. La giornata di sabato sarà infatti ancora perturbata nella parte iniziale, con piogge residue in mattinata, clima umido, atmosfera fredda. La situazione migliorerà solamente sabato pomeriggio con il momentaneo arrivo di qualche schiarita. Bel tempo invece domenica, sarà una domenica pienamente soleggiata, molto fredda in mattinata, temperature di 6-7 gradi appena in aperta campagna. Durante il giorno il termometro arriverà attorno ai 22 gradi. Bel tempo anche la prossima settimana, finalmente un po' di alta pressione con una buona risalita delle temperature. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione.

0: I Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festiva compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta doppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali Ali per fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questa edizione flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 14 maggio. In apertura ancora l'inchiesta frequenze distorte sulla Calearo Antenne. Dopo il sequestro da 9 milioni disposto dalla Guardia di Finanza, l'ex deputato Massimo Calearo Ciman respinge le accuse parlando di tempesta in un bicchiere d'acqua. Indagati anche i figli e l'ex manager Luca Corazza. La procura ipotizza una frode sui fondi pubblici legati alla crisi aziendale. La storica azienda vicentina è in liquidazione giudiziale dal 2025. Due anziani di Enego sono rimasti coinvolti in un incidente ieri pomeriggio mentre andavano a trovare le mogli ospiti in una casa di riposo. L'auto si è capottata lungo la strada per Gallio, ferito un uomo di 91 anni, ricoverato a Bassano con una frattura cervicale, illeso l'altro occupante del veicolo. A Vicenza nasce l'ultimo piano, nuovo spazio per adolescenti in difficoltà al Civico Ferrovieri. L'inaugurazione è sabato alle 11.30 in via Vaccari. Il progetto, sostenuto dal Comune e dalla Regione Veneto, offre percorsi educativi per giovani fragili o fuori dalla scuola. In due anni coinvolti 44 ragazzi, il 75% ha ripreso studi, formazione o stage. CNA Veneto Ovest riunisce a Vicenza le imprese della moda artigiana del Veneto. Martedì 26 maggio a Villa Cariolato, focus su sostenibilità, nuovi standard richiesti dai brand, audit di filiera e passaporto digitale del prodotto. Spazio anche a contratto regionale, bilateralità e strumenti per aiutare le aziende a restare competitive. Il consorzio di polizia locale Nevi, nord-est vicentino, punta sull'innovazione tecnologica con la nuova app TargaFast, in dotazione agli operatori del territorio. La piattaforma consente controlli immediati su veicoli, patenti, assicurazioni e targhe, accedendo in tempo reale alle principali banche dati nazionali ed europee. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto per un nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si viaggia a rilento per traffico intenso verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Parliamo della tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina, per attività di ispezione dei portali, verranno effettuate le seguenti chiusure. Chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Chiuderà inoltre dalle 21 alle 5.30 lo svincolo di immissione della Carbonifera Est, in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Certo è che il tempo sta passando veloce, mamma mia, tanta musica, tante chiacchiere in questo giovedì easy, dove saluto Barbara, dove saluto Tamara, ci siete dall'altra parte. E quindi oggi, come dicevo, un po' de spettegoles, un po' di buone azioni, ma anche vita reale degli artisti che spesso magari eccedono in cattiverie. E adesso c'è un'accusa che scuote il clan Kardashian. Angelica Vasquez, ex domestica di Kylie Jenner tra il 2024 e il 2025, avrebbe intentato una causa per molestie, discriminazione e licenziamento illegittimo. Secondo ovviamente chi ha scritto l'articolo, Vasquez, di origine salvadoregna, afferma di aver subito umiliazioni a causa della sua fede cattolica e della sua razza, ricevendo ordini accompagnati da schiocchi di dita e presi in giro per il suo accento, in un ambiente di lavoro che descrive come intollerabile. E sebbene il team legale di Jennifer rimanga in silenzio, il reclamo richiede salari non pagati e un risarcimento per il maltrattamento subito durante gli 11 mesi di servizio. Le prime ricostruzioni suggeriscono che l'ostilità fosse costante, costringendola infine a dimettersi.

0: Senti qui che bella musica, lo so che siete sulla radio giusta e via via vi stiamo accompagnando con dei bei successi. A parlare degli attori, dei personaggi famosi, lui, Christian Bale, potrebbe vivere come molte star, cioè con il lusso sfrenato, auto costosissime, lusso ovunque, e invece è una vita molto più reale e poco materiale. Mentre guadagna milioni interpretando Batman, continua a guidare ad esempio il suo vecchio pick-up e a girare con un profilo molto basso rispetto a tutte le altre celebrità. E forse per questo che la cosa più grande di lui non si trova nei suoi film, perché a quanto pare ha un cuore d'oro. Quando un bambino malato di leucemia sognava di incontrare Batman, lui lasciò perdere quello che stava facendo e andò a trovare il ragazzino. Anni dopo completò un villaggio da 22 milioni di dollari affinché i bambini orfani potessero vivere insieme ai loro fratelli. Insomma, non è un eroe solo a livello di attore, ma anche un eroe nella vita vera.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale.

torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza.
10: Le belle azioni, quelle che ripagano sicuramente il cuore, poi anche la fede, sicuramente trovata improvvisamente, può aiutare. Stiamo parlando di Daddy.

0: qualche giorno fa ha visitato, pensate, un carcere in Louisiana, negli Stati Uniti, dove gli sono bastati un microfono e una Bibbia perché più di 2000 detenuti lo ascoltassero, e durante questo evento addirittura ha celebrato 65 battesimi. Un esempio di come in qualsiasi momento della vita si possa fare una svolta a 180 gradi. Beh, l'ex artista reggaeton sta vivendo una vita completamente diversa da star a predicatore.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: tutti in centro, che bella musica, che sound, che mattinata, miei cari. Peccato che si stia concludendo. Eh sì, i prossimi sono gli ultimi successi di oggi.
1: Tutti in centro.

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

0: concludiamo così anche questo giovedì mattina. Buon pranzo a tutti voi e come sempre vi aspetto domani a partire dalle ore 10 per andare a chiudere anche questa settimana di curiosità. A domani, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi giovedì 14 maggio a cura di Martino Montagna. Un 31enne egiziano già noto alle forze dell'ordine è finito in carcere dopo aver violato più volte il divieto di dimora a Vicenza. Lo scorso marzo aveva aggredito medici, infermieri e poliziotti all'ospedale San Bortolo, creando caos al pronto soccorso. Nei mesi successivi è stato rintracciato più volte, anche armato di bastone. Nuova ondata di maltempo in Veneto, attesi temporali, forti rovesci, grandinate e raffiche di vento, soprattutto nelle zone centro-meridionali. Torna anche la neve in montagna con quota tra i 1500 e i 1800 metri. Temperature sotto la media, almeno fino a sabato. Miglioramento previsto da domenica con il ritorno del sole e clima più mite. L'eurodeputata vicentina del Partito Democratico, Alessandra Moretti, denuncia sui social un'ondata di insulti e minacce dopo un suo video di solidarietà a due giovani candidati veneziani vittime di minacce. Parla di clima d'odio in politica, soprattutto online, annuncia denunce e chiede una presa di posizione trasversale di tutte le forze politiche. La chiesa di Santa Maria Nova di Vicenza è tornata a vivere grazie agli studenti dell'Istituto Comprensivo 5, protagonisti dei saggi di fine anno della sezione musicale. L'edificio, attribuito al Palladio e già archivio della Bertoliana, è al centro di un progetto di recupero. Il comune investe per il restauro in attesa della riapertura. Il comune di Thiene punta sui giovani cittadini digitali, coinvolti circa 800 studenti delle scuole superiori in incontri dedicati a carta d'identità elettronica. L'iniziativa ha insegnato come usare in modo sicuro i servizi digitali della pubblica amministrazione. Oltre il 90% dei ragazzi si sente ora in grado di attivare e utilizzare la CIE digitale. Termina qui anche questo notiziario locale, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Trieste, si verificano rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert e code nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31, che si immette in A4 in direzione Venezia. Dalle 22 di domani venerdì 15 alle 8 di sabato 16 maggio sulla A4 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi.
1: Radio Vicenza,

Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale, o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Beh, fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti delle prestazioni, che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, allo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. È disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Non tutte le cose possono essere sempre gratis. Una donazione almeno.
1: Radio Vicenza,

ecco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei,

E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Grafen, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

0: Mark Zuckerberg, sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
6: Alì migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: conoscenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vede un sensibile peggioramento del tempo per l'arrivo di nuovi contributi di aria fredda dai quadranti settentrionali, tra l'altro di origine artica. Arriva in mattinata in Valpadana una massa d'aria particolarmente fredda in quota, 25 gradi sotto zero, poco oltre i 5.000 metri di quota, di conseguenza giornata ad elevato rischio di temporali, soprattutto se in mattinata ci sarà il sole. I temporali nel Vicentino arriveranno nel pomeriggio e potranno essere localmente di forte, anche fortissima intensità, con colpi di vento, grandine e rischio di qualche locale tromba d'aria. Quindi giornata davvero tumultuosa dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio attenzione per il rischio elevato di fenomeni violenti, soprattutto nella parte centro-meridionale della provincia. I temporali si presenteranno particolarmente violenti oggi sull'asse compreso fra la città di Verona e la città di Venezia. Il tempo sarà pessimo anche domani, ci aspetta un venerdì particolarmente perturbato con temperature molto basse, 15 gradi appena durante il giorno, con rischio di nuove piogge estese nel pomeriggio. Domani pomeriggio il tempo peggiorerà di nuovo, piogge estese persistenti almeno fino alla notte su sabato. La giornata di sabato sarà infatti ancora perturbata nella parte iniziale, con piogge residue in mattinata, clima umido, atmosfera fredda. La situazione migliorerà solamente sabato pomeriggio con il momentaneo arrivo di qualche schiarita. Bel tempo invece domenica, sarà una domenica pienamente soleggiata, molto fredda in mattinata, temperature di 6-7 gradi appena in aperta campagna. Durante il giorno il termometro arriverà attorno ai 22 gradi. Bel tempo anche la prossima settimana, finalmente un po' di alta pressione con una buona risalita delle temperature. Grazie per l'attenzione, una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pubblicità.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
9: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, in console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste, mentre sugli altri percorsi di nostra competenza non sono segnalati particolari disagi. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di stasera alle ore 5.30 di domani, 15 maggio, verrà chiuso per lavori il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento della A4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo per chi viaggia in direzione Trieste. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Per il momento è tutto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Siamo arrivati al giovedì. Mi sembra davvero che le giornate passino in un attimo, le settimane. Beh, questo è positivo, soprattutto quando vedi lì da lontano arrivare le vacanze. E mi riferisco soprattutto agli studenti. Si parte anche oggi con 5 in condotta.
1: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.

Ma quando ho letto sta notizia, davvero quel mio lato romantico si è illuminato. Perché la notizia ci parla di polvere di stelle. Cioè, quando parli di polvere di stelle, a me viene in mente Trilli, sai, con la polverina che ti fa volare. No, queste sono davvero stelle, cioè quelle che sono lassù. Sì, ecco, polvere di stelle l'hanno trovata intrappolata nei ghiacci dell'Antartide. Hanno fatto dei carotaggi. Una missione, sapete, c'è anche una missione italiana da tanti anni che opera in Antartide. E questo racconta un po' anche la storia, non la nostra storia, cioè sì, un po' anche la nostra storia, ma la storia del viaggio che ha compiuto la Terra nel cosmo. E cos'è? I had a dream.

0: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
9: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.

0: la puntata di oggi, non lo so perché, grazie alla redazione, è dedicata a buona parte alla salute, al benessere. Sarà perché è il momento proprio della prova costume, anzi dovremmo averla già fatta, perché fare la prova costume adesso, insomma, è un po' tardi, ve lo dico, serve a poco. Ma attenzione, questa ricerca è interessante, vi capita spesso di mangiare fuori casa, insomma, magari o per scelta o perché insomma dovete, perché siete magari per lavoro fuori casa, dovete mangiare lì? Beh, sappiate che quasi un adulto su due mangia fuori casa ogni settimana, ma questo va a pesare sulla salute. Per quali motivi? Insomma, intanto per le porzioni che di solito magari sono più abbondanti rispetto a casa, cioè si mangia di più e lì bello, pronto, profumato, gustoso, saporito, ne mangi, cosa vuoi fare? Ti fermi, ne avanzi? No, ecco. E poi gli ingredienti ipercalorici stanno facendo sì che questa abitudine stia diventando qualcosa di anche un po' pericoloso per la nostra salute, ecco.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire, a me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere, io invece cado nel cortile sulle spine.

0: 5 in condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

anni per una cosa tutta italiana e buonissima. Sto parlando del tramezzino. Sì, il tramezzino è stato inventato in Italia, no? Che dicono pure gli americani, no? Che è il loro sandwich. No, no, il tramezzino è stato inventato 100 anni fa a Torino, nel bar storico di Piazza Castello, dove ancora oggi si mangiano tramezzini incredibilmente buoni.

0: Vicenza.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria di servizio da Alessio Galea.
6: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan, Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro. Se la questione fosse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
5: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, per traffico intenso si registrano in questi minuti code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza e rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Vi informiamo poi che anche stanotte, tra le 21 e le 6, l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi, provenendo dalla A31, vuole immettersi in A4 in direzione Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E vabbè, continuiamo a parlare di cibo con questa nuova tendenza che riguarda i dolci, e in particolare i dolci che vanno ad imitare perfettamente la frutta. Ecco, io non lo so se sta cosa la fanno per creare magari, che ne so, un senso di soddisfazione personale, ecco, o di giustificazione. Sì, ecco, forse giustificazione è il termine giusto, nel senso che mi mangio questo dolce che assomiglia ad un frutto, cioè no, non sono dei semplici spasticcini, ma sono delle sculture vere e proprie, che si possono mangiare e che utilizzano tecniche di lavorazione della materia prima talmente avanzate da ingannare l'occhio e il palato. Io non ne ho ancora visti, ma magari qualcuno tra i nostri ascoltatori, magari anche qualche pasticceria già li sta facendo, ecco, magari mandatecene qualcuno, che così li proviamo pure noi. I dolci a forma di frutta, sei convinto di aver mangiato qualcosa che ti fa molto bene? Esatto, se hai mangiato un dolcetto, buonissimo. You know

Il meteo per il fine settimana. No, non ho ancora le notizie. Redazione, mi riuscite a passare qualche informazione? Beh, riguardo il meteo, poi riguardo. Ecco, noi speriamo sempre che arrivi la bella stagione, che arrivino le giornate in cui possiamo uscire, andare magari, che ne so, anche al mare, in montagna, dappertutto. Pensate quello che è capitato sulla Terra prima dell'ascesa dei dinosauri. Questo studio geologico ha confermato questa cosa, che appunto prima dell'arrivo dei dinosauri la Terra ha vissuto un periodo di piogge ininterrotte durato 2 milioni di anni, e questo evento ha cambiato anche radicalmente un po' tutta la biosfera del pianeta. Ecco, anche grazie a questo forse se esistiamo pure noi. Ma certo, 2 milioni di anni di piogge, uno davvero non ne può più.

0: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
1: 5 in condotta!
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 34504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse.

Mannaggia questa situazione molto molto preoccupante che riguarda l'Iran, lo stretto di Hormuz, che uno dice vabbè è là lontano, invece no, ci accorgiamo quanto tocca pure noi, ad esempio con il costo dei carburanti. Beh, in India hanno pensato di cercare delle alternative ed è stato inaugurato uno dei più grandi impianti al mondo che trasforma i rifiuti organici dei bovini, cioè praticamente le cacche delle mucche, lo sterco delle mucche, in energia pulita e riescono in questo modo ad alimentare intere città e segna anche, dicono, un record di efficienza per l'economia circolare. Ecco, un bel impianto di trasformazione della

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Un pomeriggio, quello di oggi, estremamente pericoloso dal punto di vista meteo per il probabile sviluppo di supercelle temporalesche su tutta l'area pedemontana della provincia, in particolare sulla zona dei Berici, sulla fascia centrale del Vicentino. Sono attesi fra le 15 e le 19 fenomeni temporaleschi particolarmente violenti, con pericolo elevato di caduta di grandine e lo sviluppo di locali trombe d'aria. Attenzione anche al vento che il temporale porta con sé. I fenomeni termineranno nel corso della serata. La situazione meteo evolve comunque verso giornate tumultuose. Anche domani il tempo sarà perturbato, soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Saranno possibili piogge un po' durante tutto il giorno, ma si concentreranno soprattutto fra mezzogiorno e le 20. Le temperature rimarranno basse e in arrivo un nucleo di aria fredda in quota attorno ai 5.000 metri. Sono attesi 23-24 gradi sotto zero, di conseguenza molta instabilità e soprattutto freddo che dalle alte quote si riverserà verso la pianura. Domani anche durante il giorno non sono attesi più di 15 gradi. Attorno ai 1.600-1.700 metri di quota inizierà a nevicare, quindi neve importante sulle alture vicentine. Oltre i 1.800 metri attesi anche 10-15 centimetri di accumulo. Una situazione quindi di stampo invernale e nella seconda metà di maggio è davvero anomalo tutto ciò. La situazione tenderà a migliorare sabato, anche se molto lentamente. Sabato mattina sono attese nuove precipitazioni, schiarite nel pomeriggio di sabato. Bel tempo e infine e finalmente direi domenica. È attesa una domenica soleggiata con temperature molto basse al mattino, 6-7 gradi appena in aperta campagna, attorno allo zero il termometro ad Asiago. Durante il giorno, grazie al sole, in pianura si supereranno di nuovo i 20 gradi. Buone indicazioni infine per la prossima settimana. Da martedì in particolare, almeno fino a venerdì, il tempo sarà buono, soleggiato, unitamente a un forte aumento della temperatura che raggiungerà i 27 gradi nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.
3: Cosa volevi da me?

Ma c'è questa cosa che sta girando sui social, che è carina, perché davvero i social ogni tanto vanno a riscoprire delle cose che si conoscono, si sapevano, magari sono semplicemente un po' dimenticate, ecco, cose naturalmente non importantissime. E beh, sta andando virale adesso questa cosa che riguarda la Barbie. La Barbie, sì, il fatto che il nome completo della bambola più famosa del mondo, e noi la conosciamo come Barbie e basta, lei in realtà si chiama Barbara Millicent Roberts, per gli amici Barbie, e da lì insomma sempre è stata chiamata Barbie. No, è un dettaglio che molti stanno scoprendo solo ora.

0: Partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
5: Alì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questa edizione flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo giovedì 14 maggio. In apertura ancora l'inchiesta frequenze distorte sulla Calearo Antenne dopo il sequestro da 9 milioni disposto dalla Guardia di Finanza. L'ex deputato Massimo Calearo Ciman respinge le accuse parlando di tempesta in un bicchiere d'acqua. Indagati anche i figli e l'ex manager Luca Corazza. La procura ipotizza una frode sui fondi pubblici legati alla crisi aziendale. La storica azienda vicentina è in liquidazione giudiziale dal 2025. Due anziani di Enego sono rimasti coinvolti in un incidente ieri pomeriggio mentre andavano a trovare le mogli ospiti in una casa di riposo. L'auto si è capottata lungo la strada per Gallio, ferito un uomo di 91 anni, ricoverato a Bassano con una frattura cervicale, illeso l'altro occupante del veicolo. A Vicenza nasce l'ultimo piano, nuovo spazio per adolescenti in difficoltà al Civico Ferrovieri. L'inaugurazione è sabato alle 11.30 in via Vaccari. Il progetto, sostenuto dal Comune e dalla Regione Veneto, offre percorsi educativi per giovani fragili o fuori dalla scuola. In due anni coinvolti 44 ragazzi, il 75% ha ripreso studi, formazione o stage. CNA Veneto Ovest riunisce a Vicenza le imprese della moda artigiana del Veneto. Martedì 26 maggio a Villa Cariolato, focus su sostenibilità, nuovi standard richiesti dai brand, audit di filiera e passaporto digitale del prodotto. Spazio anche a contratto regionale, bilateralità e strumenti per aiutare le aziende a restare competitive. Il consorzio di polizia locale Nevi, nord-est vicentino, punta sull'innovazione tecnologica con la nuova app TargaFast, in dotazione agli operatori del territorio. La piattaforma consente controlli immediati su veicoli, patenti, assicurazioni e targhe, accedendo in tempo reale alle principali banche dati nazionali ed europee. È tutto con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e a risentirci su Radio Vicenza tra circa un'ora.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo segnalando un incidente sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio tra Udine Sud e l'allacciamento con la A4 Venezia Trieste in direzione di quest'ultimo. Al momento non vengono segnalate conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare attenzione. Proprio sulla A4 Venezia Trieste permangono code per traffico intenso in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Sanstino di Livenza. Traffico rallentato invece sulla A4 Venezia Padova verso Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Statistiche che riguardano, mi piacciono le statistiche, in questo caso riguardano, come dire, un portale, forse quello più conosciuto, a luci rosse, sto parlando di Pornhub, ecco, anche loro pubblicano ogni tanto le loro statistiche, sai, sui gusti delle persone nel mondo, in Italia, insomma, dappertutto, ecco, in questo caso hanno pubblicato qual è il giorno più attivo della settimana, ecco, sembra proprio sia, anche il momento più attivo, il giorno più attivo della settimana è il lunedì, e in particolare il lunedì sera alle 23 è il picco massimo di traffico per l'Italia, e l'Italia si conferma settima al mondo per accessi al sito.
1: Dime

E cammina, cammina, cammina. Ci hanno sempre detto che per dimagrire, per stare in forma, bisogna fare almeno 10.000 passi al giorno. C'è la buona notizia. Ecco, hanno scoperto che ne bastano 8.500. Ecco, c'è questa nuova ricerca condotta da un team italiano. È stata presentata al congresso europeo sull'obesità, quindi è una cosa seria, Non è una stupidaggine. Per mantenere il peso forma, ecco, c'è questa azione quotidiana, questo movimento quotidiano che consisteva appunto in 10.000 passi. Hanno ricalcolato un po' il tutto, hanno detto no, guardate, ne bastano anche 8.500. Ecco, da oggi proverò a contarli.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica,

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: te.
1: E ancora benvenuti da Ivano Visonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Venezia Trieste, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione, massima cautela nella guida. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Ugane verso Padova. Dalle 21 alle 6 sulla 27 Mestre Belluno, chiusura del tratto Vittorio Veneto Nord, Vittorio Veneto Sud, in direzione di Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Vicenza, top of the tops.

0: anche lei già i suoi problemi e i suoi limiti. Ecco, uno dei limiti dell'intelligenza artificiale, e anche di questo si parla parecchio in questi giorni sui social, riguarda i cruciverba. Cioè, uno dice: ma guarda, il cruciverba l'intelligenza artificiale dovrebbe fare così in una frazione di secondo. Invece no, ecco, sembra proprio che sia un po' la bestia nera dell'intelligenza artificiale, e lì, almeno lì, ancora il nostro cervello funziona meglio dell'intelligenza artificiale.
1: Fammi copiare.

0: Luca mi scrive: ma no, ma io non sono mai riuscito a fare i cruciverba. Vuol dire che pure io sono intelligente come l'intelligenza artificiale? No, non lo so Luca, già. È curioso però sto fatto, va bene, dai, è momento di salutarci anche per questo giovedì, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: E netto due.
2: Ma no, però dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta.
4: He said, tell me a story.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi. Sì!
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti. Sì!
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Buon pomeriggio da Martino Montagna, insieme per questa edizione delle 17 di oggi, giovedì 14 maggio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Un furto in un supermercato è sfociato in rapina. Lo scorso 28 aprile a Bassano, due giovani marocchini di 19 e 23 anni, dopo aver rubato della merce, hanno aggredito l'addetto alla sicurezza durante la fuga, tentando di mordere il vigilante e colpendolo con un pugno al volto. Per entrambi è scattata la denuncia per rapina aggravata. Fine vita, l'associazione Luca Coscioni rassicura la Regione Veneto. Filomena Gallo e Diego Silvestri replicano al presidente Alberto Stefani. La proposta di legge regionale Liberi Subito non rischia l'impugnazione perché si limita a organizzare tempi e modalità di accesso a un diritto già riconosciuto dalla Corte Costituzionale ed in linea con quanto già avviato in Toscana e Sardegna. Tornano a Vicenza i progetti estivi di volontariato giovanile. Ci sto a fare fatica ed esperienze forti coinvolgeranno centinaia di ragazzi in attività di cura della città, animazione e supporto sociale. Novità del 2026 è Ci sto tutto l'anno con laboratori e squadre attive anche fuori dall'estate. Iscrizioni aperte da maggio per i giovani dai 14 ai 23 anni. Le stagioni e i ricordi, un nuovo saggio di Sergio Di Benedetto dedicato a Mario Rigoni Stern, sarà presentato giovedì 21 maggio alle 18 a Palazzo Cordellina di Vicenza. Un viaggio tra memoria, natura e letteratura, dalle pagine de Il sergente nella neve fino a Stagioni. Dialogherà con l'autore il docente universitario Fabio Magro. Ad un anno dall'inaugurazione, il sentiero Amma di Monte Magrè festeggia con una camminata aperta a tutti domenica 17 maggio. 13 chilometri tra natura, contrade storiche e panorami sulle piccole Dolomiti, in un progetto nato dalla collaborazione tra cittadini, associazioni e comune di Schio. Ritrovo alle 8:45 al totem del sentiero. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo alle 18 con le ultime news locali su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, lungo la A4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo rallentamenti verso Milano tra Desenzano e Brescia-Ovest e rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia-Ovest e Sirmione. A causa di lavori si rallenta sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima si registrano per traffico intenso rallentamenti verso Milano tra Miranese e Marghera. Infine sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste a causa di traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: pubblicità.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué son tus

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com.
11: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Un pomeriggio, quello di oggi, estremamente pericoloso dal punto di vista meteo per il probabile sviluppo di supercelle temporalesche su tutta l'area pedemontana della provincia, in particolare sulla zona dei Iberici, sulla fascia centrale del Vicentino. Sono attesi fra le 15 e le 19 fenomeni temporaleschi particolarmente violenti, con pericolo elevato di caduta di grandine e lo sviluppo di locali trombe d'aria. Attenzione anche al vento che il temporale porta con sé. I fenomeni termineranno nel corso della serata. La situazione meteo evolve comunque verso giornate tumultuose. Anche domani il tempo sarà perturbato, soprattutto nella parte centrale finale della giornata. Saranno possibili piogge un po' durante tutto il giorno, ma si concentreranno soprattutto fra mezzogiorno e le 20. Le temperature rimarranno basse, in arrivo un nucleo di aria fredda in quota attorno ai 5.000 metri. Sono attesi 23-24 gradi sotto zero, di conseguenza molta instabilità e soprattutto freddo che dalle alte quote si riverserà verso la pianura. Domani anche durante il giorno non sono attesi più di 15 gradi. Attorno ai 1.600-1.700 metri di quota inizierà a nevicare, quindi neve importante sulle alture vicentine. Oltre i 1.800 metri attesi anche 10-15 centimetri di accumulo, una situazione quindi di stampo invernale e nella seconda metà di maggio è davvero anomalo tutto ciò. La situazione tenderà a migliorare sabato, anche se molto lentamente. Sabato mattina sono attese nuove precipitazioni, schiarite nel pomeriggio di sabato. Bel tempo, infine, e finalmente direi domenica. È attesa una domenica soleggiata con temperature molto basse al mattino, 6-7 gradi appena in aperta campagna, attorno allo zero il termometro ad Asiago. Durante il giorno, grazie al sole, in pianura si supereranno di nuovo i 20 gradi. Buone indicazioni infine per la prossima settimana. Da martedì in particolare, almeno fino a venerdì, il tempo sarà buono, soleggiato, unitamente a un forte aumento della temperatura che raggiungerà i 27 gradi nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Gli ultimi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi giovedì 14 maggio a cura di Martino Montagna. Un 31enne egiziano già noto alle forze dell'ordine è finito in carcere dopo aver violato più volte il divieto di dimora a Vicenza. Lo scorso marzo aveva aggredito medici, infermieri e poliziotti all'ospedale San Bortolo, creando caos al pronto soccorso. Nei mesi successivi è stato rintracciato più volte, anche armato di bastone. Nuova ondata di maltempo in Veneto, attesi temporali, forti rovesci, grandinate e raffiche di vento, soprattutto nelle zone centro-meridionali. Torna anche la neve in montagna con quota tra i 1500 e i 1800 metri. Temperature sotto la media, almeno fino a sabato. Miglioramento previsto da domenica con il ritorno del sole e clima più mite. L'eurodeputata vicentina del Partito Democratico, Alessandra Moretti, denuncia sui social un'ondata di insulti e minacce dopo un suo video di solidarietà a due giovani candidati veneziani vittime di minacce. Parla di clima d'odio in politica, soprattutto online, annuncia denunce e chiede una presa di posizione trasversale di tutte le forze politiche. La chiesa di Santa Maria Nova di Vicenza è tornata a vivere grazie agli studenti dell'Istituto Comprensivo 5, protagonisti dei saggi di fine anno della sezione musicale. L'edificio, attribuito al Palladio e già archivio della Bertoliana, è al centro di un progetto di recupero. Il comune investe per il restauro in attesa della riapertura. Il comune di Thiene punta sui giovani cittadini digitali, coinvolti circa 800 studenti delle scuole superiori in incontri dedicati a carta d'identità elettronica. L'iniziativa ha insegnato come usare in modo sicuro i servizi digitali della pubblica amministrazione. Oltre il 90% dei ragazzi si sente ora in grado di attivare e utilizzare la CIE digitale. Termina qui anche questo notiziario locale, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati, traffico in ulteriore intensificazione sulla A4 Brescia-Padova, segnaliamo verso Venezia rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud, mentre verso Milano rallentamenti con code tra Verona Est e la A22. Sulla A4 Venezia-Padova si rallenta a causa lavori in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre, mentre su quest'ultima per traffico intenso si viaggia a rilento verso Milano tra Castellana e Marghera e in colonna verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo lunghe code per traffico intenso verso l'Austria tra Nogaro Le Rocca e Verona Nord. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Hits. Your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mobilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 4 Venezia Trieste, traffico intenso con rallentamenti e code a tratti tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste. Attenzione, allerta meteo gialla per forti temporali su tutta la regione, massima cautela nella guida. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova, dalle 21 alle 5, chiuso il tratto compreso tra Monselice e Terme Eugane verso Padova. Dalle 21 alle 6 sulla 27 Mestre Belluno, chiusura del tratto Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Pubblicità.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Un 31enne egiziano già noto alle forze dell'ordine è finito in carcere dopo aver violato più volte il divieto di dimora a Vicenza. Lo scorso marzo aveva aggredito medici, infermieri e poliziotti all'ospedale San Bortolo, creando caos al pronto soccorso. Nei mesi successivi è stato rintracciato più volte, anche armato di bastone. Un furto in un supermercato è sfociato in rapina. Lo scorso 28 aprile a Bassano, due giovani marocchini di 19 e 23 anni, dopo aver rubato della merce, hanno aggredito l'addetto alla sicurezza durante la fuga, tentando di mordere il vigilante e colpendolo con un pugno al volto. Per entrambi è scattata la denuncia per rapina aggravata. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha incontrato a Roma RFI e il nuovo commissario alla TAV per fare il punto sul progetto ferroviario. Al centro della discussione la nuova stazione e lo stato dei lavori a ovest, con l'auspicio di superare le fasi di rallentamento e aggiornamenti sul tracciato est ancora in fase di studio. La prossima settimana è previsto a Vicenza un incontro operativo. La nuova casa e l'ospedale di comunità a San Felice sono stati al centro di un incontro tra Olzotto Berica e sindaci a Palazzo Trissino a Vicenza, strutture da oltre 9 milioni dal PNRR, con ambulatori, servizi sociosanitari e assistenza H24. La casa aprirà da inizio giugno, l'ospedale con 12 posti letto entro fine mese. Fine vita, l'associazione Luca Coscioni rassicura la Regione Veneto. Filomena Gallo e Diego Silvestri replicano al presidente Alberto Stefani. La proposta di legge regionale Liberi Subito non rischia l'impugnazione perché si limita a organizzare tempi e modalità di accesso a un diritto già riconosciuto della Corte Costituzionale ed in linea con quanto già avviato in Toscana e Sardegna. Italian Exhibition Group chiude il primo trimestre 2026 in crescita, confermando la solidità del business fieristico e congressuale di Rimini e Vicenza. I ricavi salgono a 105 milioni di euro, con utile netto a 22 milioni e 800 mila euro. Il gruppo rafforza l'espansione internazionale con una nuova acquisizione in Brasile. In occasione della giornata internazionale contro l'omo, bilesbo, transfobia, il 17 maggio il Comune di Vicenza aderisce alla campagna nazionale Ready contro le frasi d'odio e le discriminazioni. Sabato 16 in Piazza Biade è in programma Abbracciamovi, il grande abbraccio collettivo promosso da Arcigay Vicenza. Fabrizio Corona arriva a Bassano del Grappa con Falsissimo, lo spettacolo teatrale senza filtri tra media, verità e gossip. Appuntamento il 13 novembre alle 21 al Palau Broker, uno show provocatorio nato dall'omonimo format online tra riflessioni e polemiche sul mondo dell'informazione. Da Siviglia a Schio sulle tracce di Alessandro Rossi. 10 studenti spagnoli e 3 docenti sono arrivati in città grazie al progetto Erasmus Plus tra l'istituto, il tessitore e una scuola andalusa. Al centro dello scambio l'archeologia industriale e la storia del lanificio Rossi. Sono stati accolti in municipio dall'assessore Milva Scortegagna. Ed ora allo sport con l'atletica leggera. Le under 18 di Atletica Pedemontana Veneta brillano al campionato regionale di San Biagio di Callalta e conquistano per la prima volta la finale nazionale di società. Protagonista Beatrice Boschetto di Arzignano nel martello con primato personale. Bene anche Veronica Orso di Cassola nei 100 ostacoli e nei 200 e Zoe Pretto nel triplo. Si chiude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, iniziamo nuovamente dalla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono rallentamenti con code dovute a traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda e tra Somma Campagna e Verona Sud, nonché verso Milano tra Verona Est e la A22. Sempre per traffico intenso si registrano residui disagi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione del capoluogo friulano tra Cessalto e San Stino di Livenza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale potete collegarvi al sito viaggiareintrentino.it.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Hi, this is Michael Bublé.
3: Yeah, I just haven't met you yet.
1: Radio VIP Vicenza Party.

0: Philips.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben trovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Un pomeriggio, quello di oggi, estremamente pericoloso dal punto di vista meteo per il probabile sviluppo di supercelle temporalesche su tutta l'area pedemontana della provincia, in particolare sulla zona dei Iberici, sulla fascia centrale del Vicentino. Sono attesi fra le 15 e le 19 fenomeni temporaleschi particolarmente violenti, con pericolo elevato di caduta di grandine e lo sviluppo di locali trombe d'aria. Attenzione anche al vento che il temporale porta con sé. I fenomeni termineranno nel corso della serata. La situazione meteo evolve comunque verso giornate tumultuose. Anche domani il tempo sarà perturbato, soprattutto nella parte centrale e finale della giornata. Saranno possibili piogge un po' durante tutto il giorno, ma si concentreranno soprattutto fra mezzogiorno e le 20. Le temperature rimarranno basse e in arrivo un nucleo di aria fredda in quota attorno ai 5.000 metri. Sono attesi 23-24 gradi sotto zero, di conseguenza molta instabilità e soprattutto freddo che dalle alte quote si riverserà verso la pianura. Domani anche durante il giorno non sono attesi più di 15 gradi. Attorno ai 1.600-1.700 metri di quota inizierà a nevicare, quindi neve importante sulle alture vicentine. Oltre i 1.800 metri attesi anche 10-15 centimetri di accumulo. Una situazione quindi di stampo invernale e nella seconda metà di maggio è davvero anomalo tutto ciò. La situazione tenderà a migliorare sabato, anche se molto lentamente. Sabato mattina sono attese nuove precipitazioni, schiarite nel pomeriggio di sabato. Bel tempo e infine e finalmente direi domenica. È attesa una domenica soleggiata con temperature molto basse al mattino, 6-7 gradi appena in aperta campagna, attorno allo zero il termometro ad Asiago. Durante il giorno, grazie al sole, in pianura si supereranno di nuovo i 20 gradi. Buone indicazioni infine per la prossima settimana. Da martedì in particolare, almeno fino a venerdì, il tempo sarà buono, soleggiato, unitamente a un forte aumento della temperatura che raggiungerà i 27 gradi nella giornata di giovedì. Grazie ancora per l'attenzione e una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
3: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
6: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
5: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
5: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis. La netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Di nuovo buonasera, lungo la A4 Brescia-Padova si registrano residui rallentamenti con code in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda, dovuti a traffico intenso. Per quanto riguarda i lavori in programma stanotte sulla nostra rete, dalle 21 alle 6 verrà chiusa l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e vuole immettersi in A4 verso Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30, chiuderà il tratto in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e Mirano Dolo. Inoltre chiuderanno anche gli svincoli che dalla barriera di Venezia-Mestre portano in rotatoria Marghera e lo svincolo di immissione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà poi chiusa l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Hits. Your hits music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: 334-504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo!
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati dalla nostra redazione. Scorrevole il traffico lungo la rete viaria di nostra competenza. Ricordiamo che a causa di lavori, a partire proprio dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, resterà chiuso al traffico il bivio fra la 31 della Valdastico e la 4 Brescia-Padova, perché proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, anche in questo caso a partire proprio dalle 21 e fino alle 5.30 di domani mattina per attività di ispezione dei portali. Resterà chiuso lo svincolo dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste, lo svincolo che porta alla rotatoria Marghera. Il traffico viene deviato verso la rotatoria Miranese. Inoltre resta chiuso lo svincolo di Missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sempre verso Trieste. Ricordiamo anche che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 15. Il traffico è scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 15 maggio, per attività di ispezione dei portali, resta chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta alla rotatoria Marghera, con traffico deviato verso la rotatoria milanese. Chiuso lo svincolo inoltre di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della milanese sempre verso Trieste. E sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire proprio dalle 22 di giovedì 14 fino alle 5.30 di venerdì 15, resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Play the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 15. Il traffico è scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 15 maggio, per attività di ispezione dei portali, resta chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta alla rotatoria Marghera, con traffico deviato verso la rotatoria Milanese. Chiuso lo svincolo inoltre di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Milanese sempre verso Trieste. E sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire proprio dalle 22 di giovedì 14 fino alle 5.30 di venerdì 15, resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno, news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, venerdì 15. Il traffico è scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Segnaliamo che sulla tangenziale di Mestre, fino alle 5.30 di venerdì 15 maggio, per attività di ispezione dei portali, resta chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta alla rotatoria Marghera, con traffico deviato verso la rotatoria Miranese. Chiuso lo svincolo inoltre di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sempre verso Trieste. E sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire proprio dalle 22 di giovedì 14 fino alle 5.30 di venerdì 15, resterà chiuso il tratto fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Spinea. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: conoscenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

0: Kiss.
1: More music.
2: Radio Vicenza.
0: Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.